0: Stavamo parlando con la nostra Cecilia, che per chi ancora non lo sapesse è spagnolita, la nostra Ceci, di appunto lingue sexy, dialetti sexy. Io non pensavo, ma abbiamo scoperto che lo spagnolo è al terzo posto, esatto, nel mondo. Prima, i primi sono i francesi, francesi, e secondi gli italiani. E
1: infatti, dai, mega male.
0: Per quanto riguarda invece i dialetti italiani, abbiamo napoletano, siciliano e?
1: E poi il toscano.
0: E poi il toscano. E i romani? Dostanno. Dice che i romani non piacciono.
1: Un po' più giù, troppo
0: invece,
1: rudi.
0: Invece a me a Cecilia ci piacciono i
1: romani. Ci piacciono, ci piacciono. Allora Marco, io da milanese mi offendo, perché abbiamo detto che insomma il milanese sta proprio molto basso.
0: Marco, offenditi, fai come ti pare. In effetti non è che è un accento molto simpatico il vostro.
1: Come sarebbe a dire poco sensuale? Va bene che parliamo di fatturato e scadenze, ma vi assicuro che un, non so se come lo si pronuncia, ue bisù, te sei la più bella.
0: Beh, bello, ue bisù, te sei la più bella. Io sono milanese, tra l'altro, in tutto questo.
1: Ah, il suo fascino milanese imbruttito, così dice. Comunque ho provato a fare il romantico in francese con la mia ragazza, mi ha riso in faccia dicendo che sembro un bresciano che mastica una goma. Il francese lasciamolo ai parigini.
0: No, quello sicuramente. Ma hai mai visto tutte le pubblicità dei profumi? Che non si capisce niente.
1: Infatti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Elena, qui a Roma siamo neri. Il romano rude e sgradevole al 18%. Ma stiamo scherzando. Il romano è verace e decore. Certo, se ti dico "Ao, mi piaci", mentre mastico un supplì, non sono elegantissimo, ma se ti porto al giannicolo e ti sussurro qualcosa all'orecchio, vedi come l'ormone si sveglia. Altro che milanesi.
0: Come si chiama?
1: Elena.
0: Elena, guarda, ci trovi perfettamente d'accordo, sì, me, sì, Cecilia. Sì, sì, sì, sì, sì. Per forza, sì, sì, sì. Invece, romano per noi, sì, alto in classifica.
1: Assolutamente. Poi c'è Gennarino.
0: Gennarino.
1: Uè, Cecilia e Alessandra. E ci mancherebbe, altro che il napoletano non fosse al primo posto. Il 28% è pure poco.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io rischio grosso oggi, messaggi di insulti, già lo so, perché parleremo di tutti coloro che insomma esagerano un po' troppo con le foto dei figli, ok? Quindi
1: anche dei nipoti.
0: Dei nipoti,
1: perché io so che
0: figli.
1: Tu sei zia.
0: Ah sì, io sono strazia di tutti. Vabbè, ma perché sono l'unica del mio gruppo di amiche, che sono tante, a non avere figli, quindi sono la zia di tutti. La zia Viola mi chiamano. E poi ho anche però dei parenti. Mia sorella no, ma delle cugine con dei figli. E quindi sì, sono la zia io. A me piace fare la zia. La mamma un po' meno per adesso, poi si vedrà. Comunque, a prescindere da questo, ti immagini, diventerò una di quelle mamme piene di foto sicuramente. E parleremo appunto per la rubrica hashtag flop and roll di cosa vorremmo dire a quelle persone che ci fanno vedere tutto l'album fotografico dei figli. Ehi, hey,

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa diresti a chi ti mostra suo figlio in fotografia, ma non con una foto, con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foto, tutto l'album? Allora, attenzione, quanto tempo hai per il reso?
1: Tocca mettersi seduti, tranquilli.
0: Poi, no, alcuni commenti sono anche sull'aspetto fisico dei bambini, perché tutti dicono i bambini sono tutti belli, sì, ok, però c'è qualcuno che ogni tanto vorrebbe rispondere: è nato così o ti è cascato? Oh, ovviamente, ragazzi, si scherza, mi raccomando. Poi, assomiglia molto a suo padre e anche un po' a tuo marito.
1: No, vabbè, questa che è cattiveria.
0: Sì. Che bello questo bimbo, sembra un Picasso. Non lo so se è proprio un complimento.
1: Mamma mia, che brutto.
0: Bello, molto bello, complimenti, ma non ci vivrei. Poi abbiamo mi dispiace, che cos'è? Bade retro. Era in offerta? Ripeto, stiamo scherzando, ci mancherebbe. Poi da che parte si guarda?
1: No.
0: Sembra simpatico. Beh, l'importante è che sia sano. Poi abbiamo assomiglia all'idraulico. Attenzione, assomiglia all'idraulico. Assomiglia molto al postino. Questo è quello di prova? Non ti somiglia e forse è un bene. Poi, non me ne frega una mazza, mostrami le foto del cane. Sì, perché poi c'è anche la versione...
1: Certo, degli animali, degli amici a quattro zampe.
0: Aspetta che ti faccio vedere mio figlio. No, no, no, guarda, stai pure comodo. Poi, sembra un pollo, sembra Gollum, col tempo si aggiusta, ritenta sarai più fortunato. Vabbè, ma siete cattivi, eh. Io vi ricordo che questa è farina del vostro sacco, sono commenti presi dal web, attenzione. Poi, altro commento è: che bello, ora sarai povero. Questo è un dato di fatto, cioè questa è verità.
1: Che poi va bene, no? Fare vedere le foto dei nipotini, dei figli. Una, due, tre, non 50.
0: Non 50, esatto. Se avessi voluto, infatti, concludiamo con: se avessi voluto vedere così tanto un bambino, lo avrei fatto io.

0: E anche oggi giunge al termine la nostra puntata del Comedy Radio Show. Siamo state un po' cattivelle, diciamoci la verità.
1: Cioè, tu sei stata cattiva.
2: Io, è vero,
1: poi per solidarietà ti vengo incontro.
0: Sì, sono stata un po' cattivella. Ma io scherzo, non è vero. Io amo i bambini. Soprattutto per questo li amo. Perché voglio continuare ad amarli. Perché amo quelli degli altri. I miei forse ci perderei la pazienza. Ma non è vero, dai.
1: Io penso che quando sarai mamma,
0: io sarò una bravissima mamma. Una bravissima mamma dolcissima. E romperò le scatole a tutti voi con le foto dei miei tantissimi bambini. Detto questo, vi rinnovo l'appuntamento a domani con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti!
1: Besitos!
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN
3: Radio. Tua radio.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
5: Sono le 2 e 58 minuti.
6: WRN Radio.
7: International, Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Sono le 4:01.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 28 di luglio, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia. Diamo il via a questo nuovo appuntamento, a quest'ora che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia, del bel paese. Come state? Come va in questo caldo martedì? Partiamo tra pochissimo con l'agenda, compleanni, date, proverbi e quant'altro che appunto riguarda e racchiude questo 28 di luglio nella storia d'Italia. E poi ci immergiamo nel cuore della capitale, perché parliamo un po' di arte, un po' di storia e un po' di cultura, portandovi a scoprire un posto che si può visitare e che è veramente una perla, vicino alla Fontana di Trevi. Parliamo della casa di Sandro Pertini. Non solo questo, ma poi concludiamo anche con la tavola, perché andiamo proprio in Sicilia con un po' di tavola calda tipicamente siciliana, con Gabri ovviamente, chi meglio di lui. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi. Solo tu sei.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: È martedì, è il 28 luglio e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, che diamo il via, lo start a un nuovo appuntamento. Sono Francesca Romana Macri, do con orgoglio e con furore dalla Sicilia il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri!
1: Ciao Fra, non mi far arrossire, perché quando dici con orgoglio subito mi emoziono.
0: Vabbè, rappresenti comunque qui a Verdi, Bianchi e Rossi la meravigliosa Sicilia. Ma partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese, quelle importanti e soprattutto tutto memorabili di questo 28 di luglio.
1: Partiamo dal 1904, inaugurazione della principale sinagoga di Roma, il Tempio Maggiore. Poi nel 1976 la Corte Costituzionale sancì l'illegalità del monopolio Rai e quindi iniziò l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1980 Pietro Mennea vinse 200 metri d'oro piani alle Olimpiadi di Mosca. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa del grande Pietro Mennea. Nel 1985 la mafia uccide Beppe Montana, lo ricordiamo, commissario della squadra mobile di Palermo.
0: Passiamo invece adesso a un po' di compleanni, VIP, NIP, tutti quanti, anche voi ascoltatori di Verdi, Bianchi e
1: Rossi. Facciamo gli auguri a tutti.
0: Esatto, ma vediamo un po' di compleanni speciali in questo 28 di luglio.
1: Tra i VIP ricordiamo Max Giusti, nato nel 1968, comico, imitatore, attore e chi più ne ha più ne metta. E poi Luca Barbareschi, anche lui poliedrico, attore, regista, produttore, presentatore, nato il 28 luglio appunto del 1956.
0: Ci sono altri auguri da fare, però questa volta per i santi del giorno. A chi facciamo gli auguri di buon onomastico?
1: Ricordiamo Santi Nazario e Celso, non so quanti si chiamino Nazario e Celso, però gli facciamo gli auguri.
0: Esatto, i nostri non mancano. E poi ultimo, ma non meno importante, il proverbio del giorno, che in questo martedì è: di luglio ogni giorno il sole è un mulino. In riferimento all'estate, direi che è abbastanza palese.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. Spot!
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: Tua radio.
5: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho

0: Sono tanti i vostri messaggi, ci arrivano, vi leggiamo, vi rispondiamo. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi di Giovanni e di Giulia, doppia G, giusto?
1: Doppia G, che fa ovviamente gli auguri ai nostri, diciamo, festeggiati di oggi. Giovanni ci dice: auguri Max, sempre sul pezzo come quando hai fatto il tuttofare disperato a Boss in Incognito e ti sei calato nei panni di mezzo mondo senza perdere un colpo.
0: Tra l'altro Max Giusti, che ha iniziato proprio qualche settimana fa nel prima serata, prima del TG5 appunto su Canale 5, lo show The Wall, che prima era condotto da Gerry Scotti, a lui è stato passato il timone.
1: Quindi facciamo un grande in bocca al lupo a Max. E poi Giulia fa gli auguri a Luca Barbareschi: un compleanno sempre più rock, ti auguro un compleanno sempre più rock di quando sul palco ti lanciavi senza rete e più imprevedibile delle tue giornate da produttore, regista, attore, tutto in uno. Che questo sia un nuovo anno e ti porti tanti colpi di scena degni delle tue regie.
0: Auguri Luca, da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

È il suono questo del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi quando parliamo d'arte. Si va nella capitale oggi per parlare di una vera e propria perla. Tanti non la conoscono, anzi sono più famose le terrazze, i bed and breakfast che hanno un affaccio non da poco, ma un affaccio non da poco ce l'ha anche questo posto. Andiamo a Fontana di Trevi, più precisamente Piazza della Fontana di Trevi 86, perché c'è una meraviglia, si può visitare ed è la casa di Sandro Pertini. Restate con noi perché alla casa Pertini Voltolina vi ci portiamo per ora soltanto con l'immaginario, ma potete già iniziare a cercare sull'internet. Quindi siamo pronti a partire alla volta di Roma.

0: of you.
1: È martedì e siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche il nostro Gabri. Ciao Gabri.
2: Ciao Fra.
1: E ci immergiamo un po' nella storia del nostro paese, citando un nome molto importante, quello del presidente che fu Sandro Pertini, e parliamo anche di un pezzo di storia.
2: Sì, entriamo dentro la storia dell'Italia post Seconda Guerra Mondiale per arrivare fino a fine anni Ottanta, diciamo così. Il presidentissimo Sandro Pertini è stato il primo presidente a vivere fuori dal Quirinale, perché sapete tutti, amici, che il Presidente della Repubblica sta a Roma, al Palazzo del Quirinale, però Sandro Pertini, che è un presidente del popolo, un presidente che voleva vivere la socialità, ha deciso di vivere all'esterno. E la casa si chiama Pertini Voltolina, cioè richiama anche il nome della moglie. È uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della storia repubblicana e domina la Fontana di Trevi.
1: Ah, beh, comunque posso dire, cioè, Quirinale no, però comunque una casetta sulla Fontana di Trevi, devo
2: sì.
1: dire, niente male,
2: diciamo
1: ottima
2: che
1: scelta.
2: Si è trattato benissimo, si trova appunto in piazza della Fontana di Trevi, all'ultimo piano del Palazzo Castellani, edificio ottocentesco voluto dal collezionista Augusto Castellani. E tra le particolarità che si possono ammirare nella casa di Pertini, possiamo sottolineare la terrazza, appunto il balcone panoramico da cui Pertini faceva issare la bandiera quando era in casa, visibile dal Quirinale, la collezione di pipe, oltre 100, tra cui quelle donate dal mitico tecnico della nazionale campione del mondo Enzo Berzot e Luciano Lama, e poi una ottima documentazione fotografica, libri, opere d'arte, abiti e oggetti quotidiani rimasti intatti per decenni. E poi anche la foto di Alfredino Rampi, che ricorda purtroppo una tragedia degli anni 60, mi pare di ricordare, il bambino caduto nel pozzo che purtroppo non riuscì ad essere salvato.
1: Sono visitabili questi appartamenti?
2: Sono visitabili, prenotabili, ci sarà una guida ad accogliervi e vi mostrerà la casa raccontandovi alcuni aneddoti.
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 5 e un minuto.
7: QRN.

0: siamo stati nella capitale raccontandovi un pezzo di storia, raccontandovi e portandovi soprattutto a scoprire, poi cercate anche un po' su internet le immagini oppure andateci proprio voi fisicamente, siamo stati a Fontana di Trevi, niente poco di meno che nella casa di Sandro Pertini, un pezzo di storia, il presidente di un'Italia che fu presidente. Do il bentornato al nostro Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E c'è qualcuno che c'è stato, tanti sono stati i messaggi che ci sono arrivati, ma abbiamo scelto quelli di
1: Giovanni e Lucia,
0: che salutiamo.
1: Giovanni ci dice: è stato emozionante visitare la casa del grande presidente Pertini, l'appartamento è ricco di fascino e storia della vita di Pertini e Carla Voltolina, la vista su Roma dal terrazzino è spettacolare, si deve solo provare, quindi un incentivo ad andare.
0: Non una delle prime cose che si visita venendo nella capitale, però un qualcosa che potrebbe regalare una vista mozzafiato.
1: E poi Lucia: mi sono emozionata, in quella casa sembrava di essere con lui e con la moglie. Occorre prenotare con un po' di anticipo, ma ne vale assolutamente la pena. E ci dice: è aperta con visita guidata e il biglietto costa 15 euro.
0: Quindi vi abbiamo dato le indicazioni dove, come, quando, quindi prossimamente, qualora doveste andare a Roma, per non perdervi un pezzo di storia e una vista così mozzafiato, andate a visitare la casa di Pertini.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio.

È il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e arrivati a questo punto andiamo a tavola. Ovviamente, come non possiamo mancare l'appuntamento. C'è Gabriele dall'inizio dell'appuntamento di oggi, che lui è Made in Sicily. Come Made in Sicily sono anche le pietanze e la tavola calda che andiamo insieme a scoprire. Pizzette morbide, saporite, cipolline e tanto altro. C'è anche la ravazzata, che scopriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Your passion for music.
1: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24. Stare

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: È martedì e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici, quasi addirittura ad arrivo di questo appuntamento di oggi, quando si va in tavola con un siciliano. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di primi, secondi, terzi piatti anche. Ma oggi ci vogliamo concentrare sulla tavola calda, proprio made in Sicily.
1: Sì, è quella specialità di cui abbiamo sempre bisogno, si sente sempre il bisogno, soprattutto per noi siciliani che stiamo fuori dall'isola. Perché è quella cosa che quando ti viene da mangiare trovi ovunque in Sicilia, cioè ci sono queste rosticcerie, questi bar, insomma, che ti fanno sentire l'odore e ti portano dentro.
0: Ma non
1: la
0: solo, si può mangiare anche camminando, cioè in maniera molto veloce.
1: Si può mangiare
0: veloce.
1: In tutti i modi, la puoi gustare come vuoi.
0: Beh, tutti non penso, magari.
1: Ma guarda,
0: testa
1: io
0: in giù.
1: Sì, anche l'arancino, per esempio, che è il re, no, della tavola calda, lo puoi mangiare anche a testa in giù. Anzi, secondo alcuni lo dovresti mangiare a testa in giù. Ma oggi non ti voglio parlare tanto dell'arancino, perché penso che lo conoscono un po' tutti, ormai universalizzato, lo si trova ovunque. Parliamo un po' di quella tavola calda un po' più tipica, che si fa magari fatica a trovare fuori dall'isola. Per esempio a Catania, cos'è che fa per la maggiore? La cipollina, non so se l'hai mai assaggiata.
0: No.
1: È uno dei pezzi, come dicevo, iconici della rosticceria catanese, un fagottino di pasta sfoglia ripieno di cipolla stufata, pomodoro, prosciutto cotto e formaggio filante.
0: Un qualcosa di molto simile sono anche le scacce ragusane.
1: Esatto, le scacce un po' s'assomigliano, non proprio uguali. Io l'ho mangiato una volta e c'è qualche differenza, questa è un pochino più morbida, magari la scaccia. Dipende poi dove la fanno, può essere un po' più dura. Poi ci abbiamo la cartocciata, che è un altro pezzo della tavola calda catanese, che invito i nostri amici a provare. Andiamo a Palermo, perché anche i nostri amici di Palermo ci stanno male. La ravazzata, un classico della tavola calda palermitana, panino morbido di pasta, brioche, ripieno di ragù, di carne e piselli. Un'ottima alternativa all'arancino o all'arancina.
0: Questo, insomma, per dirlo alla palermitana.

0: Arriviamo alla fine, cari amici. Arriviamo alla fine, cari amici, con un altro appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci siamo detti quello che ci dovevamo dire con l'agenda. Poi siamo stati a Roma a visitare, metaforicamente parlando, con l'immaginazione. Ma potete andare anche su internet, la casa di Pertini. E poi siamo scesi giù in Sicilia con la tavola calda e le delizie di questa meravigliosa regione. Ringrazio Gabriele che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Sono le 5 e 58 minuti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 28 luglio. Ariete, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore vi manca la giusta misura. Toro, una bellissima luna in avvio di giornata assicura fortuna e benessere psicofisico. Sarete attivissimi sul lavoro, ottenendo anche i risultati sperati. Gemelli, l'avvio di giornata sarà stimolante e sarete alle prese con situazioni favorevoli e conversazioni piacevoli. L'amore ancora non riesce a darvi ciò che desiderate. Cancro, avrete voglia di portare a termine i vostri compiti giornalieri nel minor tempo possibile per dedicarvi poi al divertimento. L'amore rimane ricco di occasioni. Leone, l'umore non sarà dei migliori perché svolgere i vostri compiti sul lavoro vi peserà più del solito. L'amore non riesce ad emozionarvi, voi puntate tutto sulla passione. Vergine, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete delle emozioni particolari. Bilancia, la famiglia richiede un grande impegno da parte vostra, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità, ma sarete ripagati. Non svelate un segreto. Scorpione, in avvio di giornata sarete alle prese con tanti impegni di lavoro che comunque si riveleranno produttivi. L'amore è molto eccitante. Sagittario, Marte in posizione fastidiosa riempie le vostre giornate di piccoli contrattempi. Anche la normale routine sarà interrotta da noiosi imprevisti. In serata avrete voglia di riposare. Capricorno, la luna nel vostro segno vi stimola a dare il meglio di voi stessi in ogni frangente. Siete pronti anche ad aiutare gli altri. L'amore può regalarvi momenti piacevoli. Acquario, i compiti quotidiani vi annoiano e vi innervosiscono. Non riuscirete ad essere pazienti. Sarà bene non mostrare lo stesso nervosismo con il partner. Pesci, sarete alle prese con tanti piccoli impegni che riusciranno a distrarvi dai problemi quotidiani. Sarete pronti ad ascoltare anche le richieste del partner e degli amici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.

Tocca a noi, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti anche in questo martedì mattina, martedì 28 di luglio. Il calendario ci dice che è il giorno numero 209. Il sole è sorto alle 5:51, tramonterà alle 20:50. Siamo pronti? Si parte!

Vediamo cos'è capitato negli anni il 28 luglio. Partiamo dal 1443, quando avviene il grande incendio di Mosca. 1794, Robespierre viene ghigliottinato a Parigi. 1868, la Costituzione degli Stati Uniti garantisce agli afroamericani la piena cittadinanza. 1984, vengono inaugurate le Olimpiadi di Los Angeles. 2013, un pullman carico di turisti precipita da un viadotto della A16 causando 40 morti.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Marco Ferradini, cantautore di musica pop, formatosi nell'ambiente musicale milanese degli anni 70, nato nel 1949. Buon compleanno anche al grande maestro Riccardo Muti, direttore d'orchestra e direttore musicale, nato a Napoli nel 1941.

0: Era il 28 luglio del 1914 quando scoppiava la Grande Guerra. Un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia per mano del rivoluzionario Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nella più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

I santi del giorno, la Chiesa oggi ricorda i santi Nazario e Celso Martiri e santi Innocenzo I Papa.

20 luglio, quella di oggi è la giornata mondiale dell'epatite e nel 1914 scoppiò ufficialmente la prima guerra mondiale, esattamente ad un mese di distanza dall'attentato di Sarajevo. Siamo in chiusura, vi auguro una buona giornata. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: URN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Sono le 8.
0: URN Radio.

0: Ma buon martedì, amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con me c'è la nostra Cecilia Pedrosa. Ciao Ceci.
1: Ciao, ciao a tutti. Ma che caldo che fa, no, oggi?
0: Ma tu sei troppo caliente. È caldo,
1: so,
0: sempre, amore mio.
1: Caldo è nel DNA.
0: Nel sangue, no, come si dice? Sangue?
1: Sangue caliente.
0: Sangue caliente. Allora, in questo martedì 28, tra poco di nuovo per il capitolo Strano ma Vero, abbiamo una Sport Edition. Vi parlerò di uno sport particolare. Oddio, dopo che ieri ci hai raccontato lo sputo del nocciolo di ciliegia, vabbè, cercherò insomma di
1: stupirci.
0: Sì, esatto, bravissima. E tu invece, se non sbaglio, ci porti nel magico, trashissimo mondo dei VIP.
1: Esatto, parleremo delle fesserie storiche di insomma, di tante celebrità che, porca miseria, a volte sono proprio ignoranti.
0: E pensa, diventano famosi proprio per quello. Poi continueremo, anzi concluderemo, mi dispiace, avevo detto che mi sarei impegnata, ma in realtà tornano le battute brutte.
1: Mi piacciono.

0: inizia ufficialmente questa puntata di martedì 28 con il capitolo strano ma vero. Oggi Sport Edition. Allora, di solito nel calcio siamo abituati, no, a vedere dei gol spettacolari, espulsioni clamorose, invasioni di campo, eccetera, eccetera. Uh-huh. Però quello che è successo in Ecuador supera probabilmente qualsiasi previsione. Perché durante una partita di Serie B un po' di tempo fa, uh-huh, tra Porto Viejo e El Nacional.
1: Io credo Puerto Viejo.
0: Ecco, vedi, ci abbiamo. Come si dice?
1: Porto Viejo.
0: Porto Viejo, come ho detto io. Vabbè, Porto Viejo, quella lì, insomma. Ed El Nacional, ok. Al minuto 71, praticamente lo staff medico è entrato in campo con la classica golf car per soccorrere un giocatore infortunato. Uh-huh. Quindi una procedura normale che si vede spesso, purtroppo, cioè spesso quando uno si fa male la si vede. Però mentre il mezzo praticamente si stava dirigendo verso il calciatore d'assistere, la golf car ha investito un altro giocatore.
1: No, vabbè, disastro.
0: Un disastro. Cioè, al posto di soccorrere quello malato, ne hanno fatto fuori un altro, praticamente.
1: Tipo una strage.
0: Esatto. Lui, poverino, Edison Caicedo, come si dice questo?
1: Caicedo, l'hai detto bene.
0: Edison Caicedo, che si trovava sul terreno di gioco e non aveva alcuna intenzione di richiedere cure mediche, giustamente.
1: Ti credo.
0: Stava passando di lì. Comunque, le immagini hanno fatto il giro del web. Una gag comica che però, insomma, si poteva anche
1: risparmiare.
0: Sì, diciamo di sì, ecco. Però vabbè, fortunatamente nessuna conseguenza grave, quindi siamo qui a parlarne, a riderne. E dopo qualche minuto Caicedo si è rialzato ed è tornato regolarmente in campo.
1: Sto benissimo, sto una favola.
0: Sì, secondo me arrabbiandosi un pochino, magari qualche parolaccia l'avrà anche detto. Comunque così, piccola curiosità, il risultato finale è stato 1-0 per la squadra che dicevi tu, che sai pronunciare benissimo. E niente, basta. È una di quelle situazioni che confermano anche una regola non scritta del calcio, cioè che per quanto possa sembrare impossibile, c'è sempre qualcosa di più assurdo pronto a succedere quando c'è di mezzo un pallone.

0: permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: E niente, i soccorritori con la golf car e la barella, insomma, pronti a soccorrere un calciatore che si era fatto male in Ecuador, se non sbaglio. Sì, eravamo in Ecuador, praticamente al posto di soccorrerne uno ne hanno investito un altro. Un po' la storia che è successo un po' di tempo fa. Ci scrive Federico: credo sia la prima volta nella storia in cui il soccorso medico aumenta il numero degli infortunati. No, e sai quante ne saranno successe. Martina dice: il giocatore avrà pensato: tranquilli, sto bene. 5 secondi dopo: no, non sto più bene. No, oppure immaginati quello, insomma, che nel frattempo stava male, si vede la scena e dice: cioè, io avrei pensato, oddio, ma nelle mani di chi sto? Cioè, ti viene l'ansia, no?
1: Normale.
0: Poi Lorenzo invece ci scrive: tra tutte le cose che possono colpirti durante una partita, una golf car medica, tra l'altro, probabilmente era l'ultima della lista. Sì, in effetti.

0: amici del Comedy Radio Show, apriamo il vaso di Pandora, perché ce ne sarebbe da dire ora. Mamma, non so quante mia. Ne hai raccolte, ma secondo me ce n'è
1: un pochino.
0: Hai avuto molto da lavorare. E io ho rinominato questo momento fesseria da VIP. Non so se vuoi.
1: No, perfetto, perfetto.
0: Basta, non spoileriamo altro. Sì. Tra poco.

0: your passion for music.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Le fesserie dei VIP che non hanno veramente fine, ma le fesserie della gente in generale, quante ne sentiamo, quante ne vediamo? Solo che quando sei un VIP o un personaggio famoso, insomma, sei un po' più sotto l'occhio del mirino, lente di ingrandimento su tutte le cavolate che alcuni hanno il coraggio comunque di dire davanti agli schermi, no?
1: Sì, sì, sì, anche insomma durante interviste o chiacchiere. Ad esempio Brooke Shields ha detto: il fumo uccide, e se vieni ucciso perdi una parte molto importante della tua vita.
0: Eh certo,
1: proprio una filosofa. Certo che
0: sì, se viene ucciso è un problema, certo. Non respiri per esempio, no?
1: Appunto
0: sì, beh, non fa la piega.
1: Allora Mariah Carey, più che una gaffe, un po' una cattiveria, sì, quasi quasi, ha detto: ogni volta che vedo in TV quei poveri bambini che muoiono di fame nel mondo non posso fare a meno di piangere. E fino qua dici: ma che carina,
0: sì,
1: no? Empatica,
0: certo.
1: Cioè mi piacerebbe essere così magra ma non con tutte quelle mosche addosso.
0: No vabbè, sì, questa cosa è vero, un po' di tempo fa ha creato molta polemica. Tra l'altro lei è la regina dei canti di Natale dell'altruismo, Mariah Carey, che tra l'altro vi strappo un sorriso, ho letto un meme che riguarda Shakira e i mondiali, e quindi qualcuno ha scritto: Shakira sta ai mondiali come Mariah Carey sta al Natale, perché questo è il suo secondo mondiale che fa con la colonna sonora Dai Dai, e anni fa era Waka Waka, quindi
1: sì, ma non ci sono paragoni per me. Mariah Carey è un po' più datata, Shakira,
0: no, vabbè,
1: ragazzi.
0: Shakira è il tuo spirito madre, il tuo spirito guida, lo sappiamo.
1: Esatto.
0: Va bene, andiamo ad un'altra fesseria, vai.
1: Roberto Cavalli: bellissimo il tramonto mentre l'aereo decollava verso l'orizzonte, peccato fosse l'alba. Non ci ha capito niente, probabilmente colpa del fuso
0: tramonto,
1: orario,
0: tramonto, l'alba,
1: ma che
0: è adesso. Comunque no, vai, poi concludo con una... noi ridiamo, scherziamo, ma poveri VIP da una parte,
1: sì.
0: Vi dico perché tra poco.
1: Paris Hilton: cos'è il blackout? Non lo so, non sono di qui.
0: E il blackout, cioè quello che ti è venuto in testa mentre dicevi,
1: esatto,
0: questa frase. Hai avuto un blackout cerebrale.
1: Invece David Beckham, quel buonazzo di David Beckham, ha detto: voglio assolutamente battezzare mio figlio Brooklyn, ma non ho ancora deciso in quale religione. Finiamo con Christian Vieri: spero di vincere lo scudetto quest'anno sia con l'Inter che il Milan. Beh, babbo, il dono dell'ubiquità calcistica ti manca. Deciditi!
0: Sì, deciditi. Comunque, no, volevo dire che poveri VIP da una parte, nel senso che quante cavolate diciamo noi al giorno, io ne dico tante, faccio dei certi strafalcioni. La differenza è che se lo faccio io non se ne accorge nessuno, forse tu, se sì, mi sentirai dire qualche cazzata.
1: Mi piace sentire le cazzate, noi ridiamo insieme.
0: Se lo fanno loro, poverini, sono un pochino più sotto appunto la lente di ingrandimento. You give me high.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna, code tra la diramazione Roma Sud e via Appia. In esterna, rallentamenti a tratti tra via Aurelia e Pontina, tra Prenestina e Tiburtina. Sul tratto urbano della 24, code a tratti tra Fiorentina e Portonaccio verso la tangenziale, code sulla Roma Fiumicino tra via del Cappellaccio e la Colombo in direzione di via Laurentina, su via Aurelia code da Malagrotta raccordo verso Roma, code sulla Cassia tra la Storta e la Giustiniana verso il raccordo, code per incidente sulla via Tiberina all'altezza di Borgo Isidoro nel 200, e code a tratti sulla Pontina tra Raccordo e Pomezia in direzione Latina. A Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
5: Sono le 9:02.
0: URL Radio. The Comedy Radio Show. Quando

0: E di fesserie se ne sentono in ogni dove, purtroppo, e da ogni bocca, anche dalle nostre, anzi, la maggior
1: soprattutto
0: parte
1: soprattutto
0: dalle nostre. E alcuni VIP dicono di quelle cose che, però, poverini, poi dopo, insomma, in quanto sotto la lente di ingrandimento, come si può dire, sotto l'occhio del mirino, insomma,
1: sì, attenzionati, del ciclone più che altro.
0: Del ciclone, bravo. Vabbè, comunque ne dicono anche loro di cavolate. Andiamo ai messaggi, va, pensiamo, vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici del comedy.
1: Marco, ragazzi, a proposito di gaff, ieri in ufficio ho detto alla mia capa arrivederci amore.
0: Oddio!
1: Invece di arrivederci dottoressa, ora sto cercando lavoro in Nuova Zelanda, vale?
0: Vabbè, magari invece che ne sai ti promuove, che ne sai.
1: Magari gli piaci pure. Invece Valentina, mio marito l'altro giorno ha guardato la luna piena e mi ha detto: pensa se un giorno ci potremo andare in macchina. Sto valutando il divorzio per giusta causa. Vabbè, io per me se l'ha preso qualcosa, perché scusami. Samuele dice: la mia fidanzata ieri sera mi fa: amore, compriamo il salmone selvaggio? Almeno siamo sicuri che è cresciuto nella foresta.
0: Certo.
1: Vi prego, non ditele la verità, è così felice.
0: Ah, quindi lui non ha. Vedi l'amore cosa ti fa
1: capito.
0: Fare? Non ha nemmeno risposto. Bene, io ho una lunga lista di figuracce e frasi, insomma, dette un po'. Anche è meglio non condividerla, perché stiamo qua fino a domani, se no.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: senza di te.
1: On your radio.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite.

0: hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Io come al solito la premessa l'ho fatta, ho detto che sono battute brutte, che se non vi fanno ridere sono frutto della, insomma, farina del sacco degli utenti del web, quindi mi sono disobbligata.
2: Tu metti sempre avanti le mani,
1: sì.
2: Non si sa mai, fai bene, fai bene.
1: Allora, andiamo su, sì, perché rischio qualche giorno una sciavattata, una sedia in fronte da qualcuno, non lo so, dalla regia mi spegneranno prima o poi il microfono. Cominciamo con: mio figlio è nato poco dopo la morte di mio marito. Ok?
2: E fino qua.
1: Una storia triste. In suo ricordo l'ho chiamato Vjvtgrbnskmn. E la persona risponde: ma scusi, suo marito era polacco? No, era un oculista.
2: No, va bene, assurda.
1: Andiamo avanti con: come vorrei che potessi parlare? Dice il padrone al suo cane. A un certo punto il cane si gira e dice: tua moglie ti mette le corna. Come, scusa? No, niente. Uff, uff.
2: Ecco, ti immagini i cani che dicessero a parole quello che pensano?
1: Ma tu ti immagini quante ne vedono? Tantissime, meglio che non parlano. Cani, gatti,
2: papagalli.
1: Anche, soprattutto sì. Con cosa pulirai il tavolo al ristorante? Chiede il cliente al cameriere. E il cameriere risponde: con l'alcol. No, come no, perché? Perché l'alcol non è mai la risposta.
2: Ah, ecco, quello meglio che uno lo beve.
1: No, è proprio un contrario. Un poliziotto dice: evaso un prigioniero, dobbiamo trovarlo, ma non sarà facile, ha un mestolo. E dall'altra parte del telefono rispondono: cosa c'entra che abbia un mestolo? Si mescola nella folla.
2: Questa è brutta. Vabbè, questa è brutta. Io non rido. No.
1: Allora, non dovete spegnermi il microfono, qua mi dovete proprio licenziare. Ma mea culpa, basta. Da domani Cecilia, da sola.
2: No!

0: E termina qui anche oggi la nostra puntata del Comedy Radio Show. La nostra Cecilia, lo possiamo dire, stava scappando al bagno, l'ho tenuta
1: pensa
0: qui.
1: Che avevi detto, meno male che avevi detto le battute proprio quelle brutte, pensa se erano belle, no?
0: Sì. Allora, siccome ho trattenuto la nostra Ceci da andare a fare la plin plin, vi dobbiamo salutare in fretta anche. Torniamo domani con Cecilia,
1: con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Psst, corri, scappa. Ai!
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna, code tra la diramazione Roma Sud e via Appia. In esterna, rallentamenti a tratti tra via Aurelia e Pontina, tra Prenestina e Tiburtina. Sul tratto urbano della A24, code a tratti tra Fiorentina e Portonaccio verso la tangenziale, code sulla Roma Fiumicino tra via del Cappellaccio e la Colombo in direzione di via Laurentina, su via Aurelia code da Malagrotta a raccordo verso Roma, code sulla Cassia tra la Storta e la Giustiniana verso il raccordo, code per incidente sulla via Tiberina all'altezza di Borgo Isidoro nel due sensi, e code a tratti sulla Pontina tra raccordo e Pomezia in direzione Latina. A Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Sono le 10.
0: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astrol Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna, rallentamenti tra Flaminia e Salaria e più avanti rallentamenti a tratti tra Nomentana e Roma Fiumicino. In esterna, code all'altezza di Via Aurelia e code a tratti tra Pontina e Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 si rallenta tra Fiorentina e Portonaccio verso la tangenziale est e code sulla Roma Fiumicino all'altezza di Via del Cappellaccio in direzione di Via Laurentina. Code poi sulla Cassia tra la Storta e la Giustiniana verso il raccordo. Da Federico Di Lerni, Astrol Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 28 di luglio, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia. Diamo il via a questo nuovo appuntamento, a quest'ora che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia, del bel paese. Come state? Come va in questo caldo martedì? Partiamo tra pochissimo con l'agenda, compleanni, date, proverbi e quant'altro che appunto riguarda e racchiude questo 28 di luglio nella storia d'Italia. E poi ci immergiamo nel cuore della capitale perché parliamo un po' di arte, un po' di storia e un po' di cultura, portandovi a scoprire un posto che si può visitare e che è veramente una perla, vicino alla Fontana di Trevi. Parliamo della casa di Sandro Pertini. Non solo questo, ma poi concludiamo anche con la tavola, perché andiamo proprio in Sicilia con un po' di tavola calda tipicamente siciliana, con Gabri ovviamente, chi meglio di lui. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È martedì, è il 28 luglio e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, che diamo il via, lo start a un nuovo appuntamento. Sono Francesca Romana Macri, do con orgoglio e con furore dalla Sicilia il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri!
1: Ciao Fra, non mi far arrossire, perché quando dici con orgoglio subito mi emoziono.
0: Vabbè, rappresenti comunque qui a Verdi, Bianchi e Rossi la meravigliosa Sicilia. Ma partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese, quelle importanti e soprattutto memorabili di questo 28 di luglio.
1: Partiamo dal 1904, inaugurazione della principale sinagoga di Roma, il Tempio Maggiore. Poi nel 1976 la Corte Costituzionale sancì l'illegalità del monopolio Rai e quindi iniziò l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1980 Pietro Mennea vinse 200 metri d'oro piani alle Olimpiadi di Mosca, ne abbiamo parlato qualche giorno fa del grande Pietro Mennea. Nel 1985 la mafia uccide Beppe Montana, lo ricordiamo, commissario della squadra mobile di Palermo.
0: Passiamo invece adesso a un po' di compleanni, VIP, NIP, tutti quanti, anche voi ascoltatori di Verdi, Bianchi.
1: Facciamo gli auguri a tutti.
0: Esatto, ma vediamo un po' di compleanni speciali in questo 28 di luglio.
1: Tra i VIP ricordiamo Max Giusti, nato nel 1968, comico, imitatore, attore e chi più ne ha più ne metta. E poi Luca Barbareschi, anche lui poliedrico, attore, regista, produttore, presentatore, nato il 28 luglio appunto del 1956.
0: Ci sono altri auguri da fare, però questa volta per i santi del giorno. A chi facciamo gli auguri di buon onomastico?
1: Ricordiamo Santi Nazario e Celso, non so quanti si chiamino Nazario e Celso, però gli facciamo gli auguri.
0: Esatto, i nostri non mancano. E poi ultimo, ma non meno importante, il proverbio del giorno, che in questo martedì è: di luglio ogni giorno il sole è un mulino. In riferimento all'estate, direi che è abbastanza palese.

animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: sono tanti i vostri messaggi, ci arrivano, vi leggiamo, vi rispondiamo. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi di Giovanni e di Giulia, doppia G, giusto?
1: Doppia G, che fa ovviamente gli auguri ai nostri, diciamo, festeggiati di oggi. Giovanni ci dice: auguri Max, sempre sul pezzo come quando hai fatto il tuttofare disperato a Boss in Incognito e ti sei calato nei panni di mezzo mondo senza perdere un colpo.
0: Tra l'altro Max Giusti, che ha iniziato proprio qualche settimana fa nel prima serata, prima del TG5, appunto su Canale 5, lo show The Wall, che prima era condotto da Gerry Scotti. A lui è stato passato il timone.
1: Quindi facciamo un grande in bocca al lupo a Max. E poi Giulia fa gli auguri a Luca Barbareschi: un compleanno sempre più rock, ti auguro un compleanno sempre più rock di quando sul palco ti lanciavi senza rete e più imprevedibile delle tue giornate da produttore, regista, attore, tutto in uno.

tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica.

È il suono questo del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi quando parliamo d'arte. Si va nella capitale oggi per parlare di una vera e propria perla. Tanti non la conoscono, anzi sono più famose le terrazze, i bed and breakfast che hanno un affaccio non da poco, ma un affaccio non da poco ce l'ha anche questo posto. Andiamo a Fontana di Trevi, più precisamente Piazza della Fontana di Trevi 86, perché c'è una meraviglia, si può visitare, ed è la casa di Sandro Pertini. Restate con noi perché alla casa Pertini Voltolina vi ci portiamo per ora soltanto con l'immaginario, ma potete già iniziare a cercare sull'internet. Quindi siamo pronti a partire alla volta di Roma.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: The more you hear it, the more you feel it.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: È martedì e siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche il nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ci immergiamo un po' nella storia del nostro paese, citando un nome molto importante, quello del presidente che fu Sandro Pertini, e parliamo anche di un pezzo di storia.
1: Sì, entriamo dentro la storia dell'Italia post Seconda Guerra Mondiale per arrivare fino a fine anni Ottanta, diciamo così. Il presidentissimo Sandro Pertini è stato il primo presidente a vivere fuori dal Quirinale, perché sapete tutti, amici, che il Presidente della Repubblica sta a Roma, al Palazzo del Quirinale, però Sandro Pertini, che è un presidente del popolo, un presidente che voleva vivere la socialità, ha deciso di vivere all'esterno. E la casa si chiama Pertini Voltolina, cioè richiama anche il nome della moglie. È uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della storia repubblicana e domina la Fontana di Trevi.
0: Ah, beh, comunque posso dire, cioè, Quirinale no, però comunque una casetta sulla Fontana di Trevi, devo dire, niente male,
1: diciamo che
0: ottima scelta.
1: Si è trattato benissimo. Si trova appunto in piazza della Fontana di Trevi, all'ultimo piano del Palazzo Castellani, edificio ottocentesco voluto dal collezionista Augusto Castellani. E tra le particolarità che si possono ammirare nella casa di Pertini, possiamo sottolineare la terrazza, appunto il balcone panoramico da cui Pertini faceva issare la bandiera quando era in casa, visibile dal Quirinale, la collezione di pipe, oltre 100, tra cui quelle donate dal mitico tecnico della nazionale campione del mondo Enzo Berzot e Luciano Lama, e poi una ottima documentazione fotografica, libri, opere d'arte, abiti e oggetti quotidiani rimasti intatti per decenni. E poi anche la foto di Alfredino Rampi, che ricorda purtroppo una tragedia degli anni 60, mi pare di ricordare, il bambino caduto nel pozzo che purtroppo non riuscì ad essere salvato.
0: Sono visitabili questi appartamenti?
1: Sono visitabili, prenotabili, ci sarà una guida ad accogliervi e vi mostrerà la casa raccontandovi alcuni aneddoti.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. WRN. Your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
18: Sono le 12:02. VRM.

0: Siamo stati nella capitale raccontandovi un pezzo di storia, raccontandovi e portandovi soprattutto a scoprire. Poi cercate anche un po' su internet le immagini oppure andateci proprio voi fisicamente. Siamo stati a Fontana di Trevi, niente poco di meno che nella casa di Sandro Pertini, un pezzo di storia, il presidente di un'Italia che fu presidente. Do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E c'è qualcuno che c'è stato, tanti sono stati i messaggi che ci sono arrivati, ma abbiamo scelto quelli di
1: Giovanni e Lucia,
0: che salutiamo.
1: Giovanni ci dice: è stato emozionante visitare la casa del grande presidente Pertini. L'appartamento è ricco di fascino e storia della vita di Pertini e Carla Voltolina. La vista su Roma dal terrazzino è spettacolare. Si deve solo provare, quindi un incentivo ad andare.
0: Non una delle prime cose che si visita venendo nella capitale, però un qualcosa che potrebbe regalare una vista mozzafiato.
1: E poi Lucia: mi sono emozionata. In quella casa sembrava di essere con lui e con la moglie. Occorre prenotare con un po' di anticipo, ma ne vale assolutamente la pena. E ci dice: è aperta con visita guidata e il biglietto costa 15 euro.
0: Quindi vi abbiamo dato le indicazioni dove, come, quando, quindi prossimamente, qualora doveste andare a Roma, per non perdervi un pezzo di storia e una vista così mozzafiato, andate a visitare la casa di

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più

È il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e arrivati a questo punto andiamo a tavola, ovviamente, come non possiamo mancare l'appuntamento. C'è Gabriele dall'inizio dell'appuntamento di oggi, che lui è Made in Sicily, come Made in Sicily sono anche le pietanze e la tavola calda che andiamo insieme a scoprire. Pizzette morbide, saporite, cipolline e tanto altro, c'è anche la ravazzata, che scopriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco. Stop!
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: È martedì e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici, quasi addirittura d'arrivo di questo appuntamento di oggi, quando si va in tavola con un siciliano. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di primi, secondi, terzi piatti anche. Ma oggi ci vogliamo concentrare sulla tavola calda, proprio made in Sicily.
1: Sì, è quella specialità di cui abbiamo sempre bisogno, si sente sempre il bisogno, soprattutto per noi siciliani che stiamo fuori dall'isola. Perché è quella cosa che quando ti viene da mangiare trovi ovunque in Sicilia, cioè ci sono queste rosticcerie, questi bar, insomma, che ti fanno sentire l'odore e ti portano dentro la
0: tavola.
1: Ma non
0: solo, si può mangiare anche camminando, cioè in maniera molto veloce.
1: Si può mangiare in tutti i modi, la puoi gustare come vuoi.
0: Beh, tutti non penso, magari
1: ma guarda,
0: a testa in giù.
1: Sì, anche l'arancino, per esempio, che è il re, no, della tavola calda, lo puoi mangiare anche a testa in giù. Anzi, secondo alcuni lo dovresti mangiare a testa in giù. Ma oggi non ti voglio parlare tanto dell'arancino, perché penso che lo conoscono un po' tutti, ormai universalizzato, lo si trova ovunque. Parliamo un po' di quella tavola calda un po' più tipica, che si fa magari fatica a trovare fuori dall'isola. Per esempio a Catania, cos'è che fa per la maggiore? La cipollina, non so se l'hai mai assaggiata.
0: No.
1: È uno dei pezzi, come dicevo, iconici della rosticceria catanese, un fagottino di pasta sfoglia ripieno di cipolla stufata, pomodoro, prosciutto cotto e formaggio filante.
0: Un qualcosa di molto simile sono anche le scacce ragusane.
1: Esatto, le scacce un po' s'assomigliano, non proprio uguali. Io l'ho mangiato una volta e c'è qualche differenza, questa è un pochino più morbida, magari la scaccia dipende poi dove la fanno, questa è un po' più dura. Poi abbiamo la cartocciata, che è un altro pezzo della tavola calda catanese, che invito i nostri amici a provare. Andiamo a Palermo, perché anche i nostri amici di Palermo ci stanno male. La ravazzata, un classico, la tavola calda palermitana, panino morbido di pasta, brioche, ripieno di ragù, di carne e piselli. Un'ottima alternativa all'arancino o all'arancina.
0: Questo, insomma, per dirlo alla palermitana.

Arriviamo alla fine, cari amici. Arriviamo alla fine, cari amici, con un altro appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci siamo detti quello che ci dovevamo dire con l'agenda. Poi siamo stati a Roma a visitare, metaforicamente parlando, con l'immaginazione. Ma potete andare anche su internet, la casa di Pertini. E poi siamo scesi giù in Sicilia con la tavola calda e le delizie di questa meravigliosa regione. Ringrazio Gabriele che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti nel decreto, sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: È tutto, a più tardi.
3: Sono le 13 e 4 minuti.
4: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN, la radio dei numeri uno.
1: Metti in un'ora, accende il fuoco nella Provence.
2: Parlo nessuno come un pappagallo in gabbia, 125 per le strade via col vento, cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia, faccio un altro giro.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astrol Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentamenti tra Pontina e diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano della 24 si rallenta tra Fiorentina e Portonaccio verso la tangenziale. Pure sulla Cassia tra la Storta e la Giustiniana verso il raccordo e si rallenta sulla Pontina tra Castel Romano e Pomezia in direzione Latina. In chiusura, la ferrovia regionale Metromare. Da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni da Capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30. Il sabato, la domenica e festivi l'orario resta invariato. Inoltre, ad agosto, dal 10 al 21, la sospensione del cantiere serale e le ultime corse dei treni da capolinea saranno alle 23:30. Da Federico Di Lerni, Astrol Infomobilità, è tutto. Grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.

E benvenuti anche oggi siamo pronti ad aprire il nostro ombrellone. E vuol dire che anche oggi abbiamo un sacco di notizie da raccontarci. E come succede poi in spiaggia, no? Quando arrivi e incontri i vicini d'ombrellone, ti scambi un saluto e così via. Beh, grazie alla redazione, e loro possiamo dire che sono un po' i nostri vicini d'ombrellone. Siamo pronti a partire anche oggi con Tipi da spiaggia.

Oh, questa notizia mi piace, giusta per aprire oggi, mi piace perché in estate vedi che tutto è un po' più leggero, ecco, anche gli scienziati, i ricercatori si dedicano a quelle cose che durante il resto dell'anno forse è meglio lasciar stare, ecco, non lo so in realtà se l'hanno fatto, quando lo hanno fatto questo studio, quando hanno avviato questa ricerca, questi ricercatori spagnoli che hanno messo in atto questo studio decisamente insolito per capire se le giraffe, sì, poi cosa c'entrano le giraffe con gli spagnoli non lo so, ma in ogni caso hanno studiato le giraffe per capire se siano in grado di eseguire, di comprendere calcoli matematici elementari, e non ci hanno detto il risultato, forse lo studio è ancora in corso, solo che cercano di far contare, far fare di conto alle giraffe.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

Lo sappiamo che sono tantissime le città del mondo che vanno ad imitare le nostre bellezze architettoniche, ad esempio sappiamo benissimo che negli Stati Uniti ci sono riproduzioni di Venezia, questo anche in Cina, ma che fosse ci fosse la riproduzione anche di alcuni quartieri di Milano, questo mi risulta nuovo. Avviene sempre in Cina, ecco, e ci sono queste foto che sono diventate virali, le foto di questo gigantesco progetto urbanistico costruito in Cina che ha ricreato, ecco, questa esatta copia architettonica di i celebri quartieri di Milano, piazze comprese, no? Io posso capire, adesso non voglio togliere nulla a Milano, che davvero in alcune zone è davvero molto bella, insomma è una grande città, ecco, e urbana, capisco Roma, ecco, che ne so, vai a ricreare la zona del Colosseo, i fori imperiali, oppure appunto Venezia o altre città, no, hanno deciso, i cinesi sono così, sono un po' strani, hanno deciso di ricreare Milano.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.
8: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Classifiche. In questo caso parliamo della città più amata d'Europa. Quindi non è la più bella, la più vivibile, la più attrezzata, che ne so, la più colorata, quella dove si mangia meglio, ma la più amata in generale. Che insomma, l'essere amati vuol dire che dentro c'hai tante cose, no? Allora già vi dico che nel podio tra le prime partiamo appunto dal primo, dalla prima classificata, che è Londra. E secondo posto per Parigi, terzo posto per Berlino, meno male che in quarta posizione ritroviamo Roma.

0: Oh, questa notizia mi ha riempito di gioia. Sì, finalmente una notizia positiva che riguarda il diritto di riparazione. Cioè, quante volte abbiamo quel qualcosa che si rompe e ti dicono no, guarda, questo non si può riparare. Ecco, adesso arriva per legge dal 31 di luglio, quindi a partire da questa settimana, la fine di questa settimana, entrano in vigore questi nuovi obblighi dell'Unione Europea per i produttori di beni di consumo, e quindi dovrà essere che anche oltre il periodo di garanzia un bene si deve poter riparare, cioè non ti devono dire no, buttalo che ne compri un altro. Si parla di obsolescenza programmata, no? Che guarda caso scatta il momento in cui non è più in garanzia e da quel momento ti dicono no, sta cosa va cambiata, va buttata e così via. Ecco, secondo questa nuova direttiva europea, speriamo, non dovrebbe più essere così.
1: Pipi da spiaggia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo: permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
0: Sono le 14 e 59 minuti.

I truffatori, i ladri, i delinquenti, mannaggia, ne inventano sempre una. Questa volta non parliamo di ladri di topi d'appartamento, ne abbiamo parlato forse ieri riguardo i furti in appartamento mentre siamo in ferie. Adesso attenzione, soprattutto nella zona di Napoli c'è questo nuovo sistema per rubare le auto, ma te la rubano l'auto finché tu sei lì, cioè finché tu stai andando. Ecco come funziona, tenendo conto del caldo di questi giorni, praticamente nell'auto che magari è lì ferma allo stop, al semaforo e così via, viene gettato un topo morto, cioè buttano dentro dal finestrino un topo morto, presi dallo spavento, perché tu non capisci subito che è morto il topo, no? Cioè nel momento in cui lo buttano lì non si capisce bene, presi dallo spavento l'autista, il guidatore esce dall'auto e in quel momento i ladri salgono in auto e te la rubano. Quindi la cosa essenziale è non farsi prendere dal panico, perché questo topo molto spesso o è morto o è addirittura un finto topo.

Ci sono già dei dati che riguardano le nostre vacanze, le vacanze 2026, le abitudini vacanziere degli italiani che quest'anno sono segnate da un sacco di cose. E prima di tutte, naturalmente, il costo della benzina. Mannaggia! Ecco, magari ne parleremo poi del costo della benzina. Ma io ho appena fatto rifornimento e ho ancora le palpitazioni. Le vacanze degli italiani cambiano, diventano più brevi, più staccate, e si sceglie sempre di più di restare in Italia. Ecco, c'è il boom delle cosiddette micro vacanze. Il 69%, è tanto, quasi il 70% degli italiani prevede uno più brevi soggiorni, e solo il 37% degli italiani sono quelli che pensano di andare all'estero.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Si parlava di vacanze. Ecco, se volete cogliere un'occasione, sappiate che per chi ha dei contatti, soprattutto dei familiari che abitano a Dubai, ci potrebbe essere una buona occasione per quest'estate. Allora, è calato il turismo a Dubai, città bellissima, modernissima, fantastica, ma per colpa di quello che sta accadendo, della guerra in Iran, lì sono calati di molto i turisti. Beh, il governo locale ha lanciato questo Invito Dubai, che è un programma che riconosce un benefit di un valore complessivo superiore a 3.000 dirham, che equivalgono a circa 700-720 euro, a chi invita amici o familiari residenti all'estero. Quindi il premio non sarà in denaro, ma ci sono questi tre pacchetti per ogni residente di agevolazioni per esperienze enogastronomiche, soggiorni in alberghi e in ingressi alle attrazioni della città. La promozione sarà valida dal 20 luglio al 31 di ottobre, quindi già è valida, e per ogni residente potrà invitare fino a 5 persone alla volta per un massimo di 3 inviti complessivi. Insomma, uno va lì e c'hai questi bonus, questi sconti per hotel e non soltanto.

Parliamo di una ricerca, della BBC, della televisione inglese, che non lo so perché, ma ho questa impressione che ce l'abbiano un po' con noi, quelli della BBC, perché quando parlano dell'Italia in generale, lo fanno per un po' screditarci. Non lo so, io adesso vi riporto questa ricerca e poi ditemi voi se vi ritrovate in questo oppure no. Riguarda la nostra dieta, e lì secondo me c'è l'invidia di mezzo. Secondo appunto questa ricerca della BBC, quanto afferma la BBC, il numero dei bambini e degli adolescenti italiani che convivono con il sovrappeso è in continua crescita. Addirittura il 22% all'inizio della scuola primaria e il 35% alla fine del ciclo scolastico degli italiani, insomma dei bambini italiani, sono in sovrappeso. E sapete di chi è la colpa? Eccola lì: del pane, della pasta e della pizza. Cioè, ma voglio dire, è da mo che si mangia in Italia pane, pasta e pizza. Ecco, non mi sembra sia proprio, forse quello il motivo. Secondo questa ricerca, la dieta mediterranea nel nostro paese non esiste più, e quindi siamo in sovrappeso, soprattutto a partire dai bambini. Non lo so, ditemi voi se è così. A me sembra che la dieta mediterranea sia viva e vegeta, forse si mangia un po' troppo, questo può essere, no?

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura.

sicuramente, sicuramente abbiamo parlato prima di cibo, entrerà anche quello negli elementi, nei fattori che vanno a determinare la longevità di una persona. Ecco, è uscita la classifica delle persone più longeve del mondo e allora in testa a tutti ci sono le donne giapponesi. Le donne giapponesi vivono davvero molto molto molto e la loro aspettativa di vita è salita di 0,2 anni raggiungendo gli 87,33, e mentre quella degli uomini sempre giapponesi è cresciuta di 0,25 anni arrivando a 81,35. Allora, nella classifica femminile il Giappone arriva prima della Corea del Sud che si ferma a 86,6 anni e la Spagna, le donne spagnole che di media vivono 86,53, cioè questa è insomma l'età media per quanto riguarda la durata. Tra gli uomini il primato invece si va da tutt'altra parte, spetta alla Svezia con gli uomini che campano mediamente 82,52 anni, seguita dalla Svizzera con gli uomini che arrivano 82,4 e dall'Italia con i maschi che vivono 81,74.

0: Ma ci eravamo abituati troppo bene, ecco, le temperature degli ultimi giorni, ma per questa settimana sono previste in salita per arrivare poi al picco, speriamo sia il picco nel prossimo weekend, salvo poi insomma cambiamenti dell'ultimo. Va bene, dai, siamo in chiusura anche per questo martedì, grazie a tutti, ci sentiamo domani.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma, segnalata presenza di fumo in carreggiata a causa di un incendio al chilometro 460 tra Orvieto e Attigliano. Raccomandiamo la dovuta attenzione per chi è in viaggio sul tratto interessato. Ci spostiamo sul raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. Rallentamenti anche sull'Appia tra Via dei Laghi e Santa Maria delle Mole in direzione di Albano. In chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare. Dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Colombo sono alle 22:30. Il sabato, la domenica e giorni festivi l'orario resta invariato, mentre dal 10 al 21 agosto, con la sospensione dei cantieri serali, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23:30. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi. Abbiamo un bel po' di notizie qui davanti da trattare nel nostro spazio, nel nostro orario, nel nostro magazine. Tra poco vi parlo di una cosa interessante, però prima voglio farvi una domanda un po' particolare. Secondo voi, quante volte ride un bambino durante 24 ore, durante comunque una giornata, e quante volte invece ridiamo noi adulti? La differenza è molto più grande di quanto immaginiamo.

L'altro giorno, amici di The Mag, mi sono imbattuto in una ricerca che mi ha fatto riflettere anche abbastanza. Secondo diversi studi sulla psicologia del comportamento, un bambino può arrivare a ridere centinaia di volte nell'arco della giornata, ride veramente per tutto, mentre un adulto mediamente ride molto, molto meno. Non perché abbia perso il senso dell'umorismo, ma perché è cambiato il nostro modo di affrontare la vita, no? Se torniamo un po' indietro nel tempo, da piccoli tutto era una scoperta e soprattutto tutto era un gioco, no? Anche una parola inventata potevamo portarcela per tutto il giorno, una scatola di cartone poteva diventare un'astronave. Poi invece si cresce e arrivano gli impegni, le bollette, le scadenze, le responsabilità, e senza accorgercene iniziamo veramente a perdere tutto e a prendere tutto più sul serio, no? La cosa interessante è che ridere non è soltanto una conseguenza della felicità. Molti psicologi hanno voluto spiegare che è anche uno strumento per scaricare la tensione, per migliorare la relazione, perfino affrontare meglio lo stress. E allora forse cosa dovremmo fare tutti noi adulti che in questo momento ci troviamo nel contenitore di The Mag? Dobbiamo cercare di crearci più occasioni per ridere, magari guardando un film comico, uscendo con gli amici o semplicemente imparando a non prenderci sempre così terribilmente sul serio. You make me feel

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: VRN. VRN.

0: Let's go.
1: Tra poco, cari amici, parliamo di una classifica che sta facendo discutere l'uomo più bello del mondo. La prima cosa che mi viene in mente a me quando leggo queste classifiche è: ma davvero si può decidere una cosa del genere? Davvero ci sono delle statistiche che decretano che lui è più bello di me, di tantissime altre persone, ma anche per le donne, no? Per qualsiasi cosa si può decretare? Beh, la risposta sembra essere positiva, sembra essere sì.

0: ogni tanto escono varie classifiche, no? Che fanno il giro del web, del mondo, e quindi poi se ne parla anche tanto, tipo l'attore più affascinante, la donna più bella del mondo, l'uomo più bello del mondo, più elegante, con i capelli più belli, più alto, più magro, più muscoloso. Puntualmente poi si scatena sempre il dibattito, e ultimamente si sta parlando di una graduatoria basata proprio sulla cosiddetta Golden Ratio, la sezione aurea, che è un'antica proporzione matematica che viene utilizzata proprio per analizzare la simmetria del volto. Secondo questo criterio, alcuni lineamenti risultano più vicini a quelli considerati perfetti. Però la domanda è un'altra: la bellezza si può davvero misurare con questo calcolo? Secondo me, che ho letto questa notizia, assolutamente no, perché la storia ha sempre insegnato a tutti noi che qualcosa che oggi viene considerato bellissimo, stratosferico, magari tra 20 anni sarà completamente fuori moda. Cambiano i gusti, cambiano gli stili, il modo di guardare le persone. Poi tutti noi abbiamo conosciuto qualcuno che magari non avrebbe mai vinto una classifica, no, diciamocelo, ma aveva un sorriso, un modo di parlare, un'energia capace di renderlo molto più affascinante di qualsiasi numero in questo caso. Quindi vogliono fare queste classifiche? Va benissimo. Io non sono d'accordo, ok?
1: Scusa.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: The more you feel it.

Secondo voi è vero che in Italia andiamo tutti in ferie ad agosto? È una convinzione molto diffusa, però in realtà non è proprio così. Anche altri paesi, tipo i nostri cugini francesi, la Spagna, campione del mondo tra l'altro, Germania, una parte consistente della popolazione va in ferie anche loro nello stesso periodo. La differenza però è un'altra. In Italia le vacanze estive si concentrano molto di più attorno a Ferragosto, perché ci sono molte aziende che chiudono completamente e tanti lavoratori sono, tra virgolette, quasi obbligati, no, a prendere le ferie proprio in quelle settimane. Negli altri paesi invece il periodo estivo è spesso distribuito meglio tra giugno, luglio e agosto, e questo cambia tantissimo: meno traffico, meno affollamento, prezzi più distribuiti. Da noi invece succede sempre il contrario: le autostrade si riempiono, le spiagge pure, e trovare un ombrellone libero il 15 di agosto diventa un'impresa veramente eclatante. La cosa curiosa è che ormai questa abitudine si autoalimenta, no? Le aziende chiudono perché tutti vanno in ferie, tutti vanno in vacanza, e quindi è una specie di circolo vizioso che va avanti da decenni. Scusami se

0: Radio Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Torno domani, solito orario, solito posto, se vi fa piacere. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Salida del vuelo con destino a la...

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma, per la presenza di cantieri, ci sono code tra Orvieto e Attigliano in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla Cassia Veientana, dove a causa di un incidente si procede a rilento tra via della Giustiniana e Castel De Ceveri in direzione di Viterbo. Vediamo poi la situazione sul raccordo anulare. Al momento abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna code tra Cassia Bis e Salaria e tra Roma Teramo e Prenestina. Verso lo stesso raccordo segnaliamo infine rallentamenti sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio. In the music. Adieu.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: RN Radio, la tua radio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma, per la presenza di cantieri attivi, ci sono code per 4 km tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Per gli stessi lavori, code anche in direzione opposta verso Firenze. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Roma-Fiumicino fino alla Tuscolana. In interna code tra Cassia Bis e Salaria, tra Nomentana e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto urbano tra Via Togliatti e Tor Cervara. A sud della capitale traffico rallentato sulla Pontina tra il raccordo e Via di Pratica verso Pomezia e su Via Cristoforo Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Acilia verso Ostia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: URL Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network. Lasciate.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso, non prima di avervi detto che ieri mattina, mentre cercavo un documento in casa, mi sono imbattuto in un 45 giri, quelli di una volta, chiaramente, anche perché quelli di adesso non ci sono. Quantomeno era originale dell'epoca, l'avevo completamente dimenticato. Cercavo una cartolina e ho ritrovato in un libro questo 45 giri, una copertina in bianco e nero con su un'immagine, insomma, famosissima, un dirigibile in bianco e nero.

nel lato B, Communication Breakdown, i primi due singoli estratti dal primo album delle Zeppelin del 1969. Bene, sulle onde della musica continuiamo con

Ena, Oliena, un brano dei Toto contenuto nell'album Isolation, il loro quinto album dei Toto, appunto, era il 1985, qui su VRN Radio, sulle onde

You're Gonna Get Your Finger Burned, il brano che abbiamo ascoltato faceva parte del sesto album degli Alan Parsons Project, un più grande successo sicuramente di Alan Parsons nel 1982, forse inaspettato, Eye in the Sky, chiaramente sulle onde della musica. Continuiamo con Bryan Adams.

Mine. Era il 1985, l'album famosissimo Reckless sulle onde della musica. Vi ricordo che va in onda tutti i giorni qui su VRN Radio dalle 18 fino alle 19 circa, e dal lunedì fino al venerdì, ovviamente i primi tre giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, sono in diretta. Poi vi regaliamo così un podcast scelto da noi, chiaramente a piacere,

0: radio station.
1: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima i Green Day con Amanda e adesso facciamo una immersione così in Caravanserai, sempre sulle onde della musica.

ha rappresentato un importante punto di svolta nella carriera di Carlos Santana. Era il 1972, abbiamo ascoltato in ordine Waves Within, Look Up to See What's Coming Down e infine Just in Time to See the Sun. Sulle onde della musica continuiamo con i Jethro Tull.

Past, il brano è il, che dava il titolo appunto anche all'album dei Jethro Tull 1972. Un po' quello che succede a Queen sul Leone della Musica, Living in the Past, vivere quasi interamente la trasmissione, quasi tutte le puntate nel passato, sulle onde della musica. Antonio DJ Fly, i Cream adesso.

0: radio station.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Beh, facile. Allora, prima erano gli Eagles con la bellissima Guilty of the Crime, l'album Long Road Out of Eden del 2007. Questa è riconoscibilissima.
1: Ci piace giocare facile a volte.

credo siano proprio pochissimi quelli che non hanno visto Armageddon. Aerosmith chiaramente, I Don't Want to Miss a Thing, il brano che abbiamo ascoltato, facilissimo e famosissimo. Bene, in sottofondo Hold On My Heart dei Genesis, sulle onde della musica termina qui. Noi ci sentiamo come sempre domani, ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma, per la presenza di cantieri, ci sono code tra Tigliano e Orvieto in direzione Firenze. Raccomandiamo poi prudenza per un incidente che rallenta il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare, a partire dall'uscita per la Nomentana fino allo svincolo per la Rustica. Proseguendo in interna, a seguito di un incendio da poco rimosso, ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per la diramazione Roma Sud fino all'uscita per l'Ardeatina. Anche in questo caso un invito alla dovuta attenzione. Ci spostiamo in carreggiata esterna, dove si procede a rilento tra le uscite Roma Fiumicino e Via del Mare, più avanti tra Pontina e Ardeatina. Su questo tratto segnalato anche un incidente. Sempre a sud della capitale, rallentamenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
4: VRN.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Let's get it started in here.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
16: Sono le 20 e 3 minuti.
17: WRN Radio.
18: WRN Radio, your musical companion.
19: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Può nascere dal dolore uno sguardo diverso con cui pesare la vita? O può un'amicizia gettare una luce imprevedibile sulle disgrazie con cui la sorte ci beffa? Fausto, uomo di mezza età, professionista di successo, si ritrova a stringere i pugni contro il destino e a scoprire che le sue mani serrano solo neve. Neve che si scioglie, al fuoco della propria vita che si sgretola, senza che esista la possibilità di evitarlo. Fausto è tutti noi. La cura dell'invisibile, di Nunzia Torella, Bertoni Editore.
1: Da leggere.
5: Ciao, mi chiamo Renato Turini e sono l'autore della saga fantasy La Sorgente di Nos, un romanzo atipico e lontano dai cliché del fantasy tradizionale. È un'opera di oltre 600 pagine, dal tono epico ma sobrio, ricca di simbolismi ed elementi esoterici, ideale per chi desidera immergersi in una storia avvincente, ma al contempo anche profonda e riflessiva. La Sorgente di Nos è disponibile su Amazon.
6: Da leggere.
7: Sono Carmelo De Marco, uno scrittore messinese. Il mio ultimo libro si intitola Sara, Sandor, Sofia, storie allo specchio delle stagioni, Armando Siciliano Editore. Questo mio nuovo romanzo, attraverso le vicende di tre personaggi lontani tra loro nel tempo e nello spazio, propone al pubblico un'attenta riflessione sul ruolo della donna nella nostra società, sempre sottomessa alla maidoma cultura maschilista.
5: Da leggere.
8: La luce di Dark, di Ilaria Di Giacinto, prospettiva editrice. Dark è un cane e, come tutti gli animali, agisce d'istinto. Istinto che in Emma è rimasto indietro. Roma, Torino e il Giappone sono i luoghi che percorre e che l'affascinano. Dark l'aiuta a capire dove fermarsi per realizzare un destino autentico e consapevole. In questo romanzo le indicherà la strada con generosità e dolcezza, come sanno fare gli animali.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e del

per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without e Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
18: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
19: Sono le 22.
20: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more you

sto cercando qualcosa, mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa, mentre questo autunno caldo fonde l'anima, di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque, che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: sunshine.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.